Izzo, Rizzo, Cucurizzo, Nemo, Zizzo, Ciocco, Volto, Tio, Tefel, Megette, Megette, Ciubo, Ciubo, Gendo, Ciubo, Bambi, Tisnaio, Polubo, Lessere, Tintini, Schmicchiette, Izzo, Rizzo, Cucurizzo, Nemo,